0: sto diminuendo in rotta del pallone.
1: E l'odore del mercato. Consistenza del braccio. Viena rosa nem schnee. Gott reit. Nomine domme.

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto